Sezonis sponsoria Ecovuti, bunebrivi, ekologiurat subtakhis saremonto da samshenoblo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2 57 44 22. Webgwerdi ecovut.gr.

0: めまいんつも。
1: Sezoni sponsoria Ecovuti, bunebrivi, ekologiurat subtakhis saremonto da samshenoblo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2574-4422, webgwerdi ecovut.gr.
2: Radio Chvenepuri.